0: Sabila.
1: Sabila.
0: Ya.
1: Fa'adalluna sabila. Rabbana atihim.
0: Tinya pendek. Atihim.